0: Oxford Circus? You've heard of Piccadilly Circus? And this is the Rolling Stones Rock and Roll Circus, and we've got sights and sounds and marbles to delight your eyes and ears, and you'll be able to see the very first one of those in a few months.
1: Ci sono storie e leggende nel rock che a distanza di 60 anni resistono, ma non vi è certezza che determinati episodi siano poi veramente accaduti. Siamo in una caffetteria della City, Londra, 1964. Gli Stones stanno scalando le classifiche, è un momento d'oro per loro, contrapposti solo ai quattro ragazzi di Liverpool. Ma per un gruppo di persone integraliste dei costumi dell'epoca che li vedono come dei ragazzini solo con i capelli un po' troppo lunghi, l'aria si fa pesante. Partono le provocazioni, volano parole grosse che mettono in dubbio la loro mascolinità. Mick Jagger e Keith Richards provano ad ignorarle, ma la tensione esplode. E a quel punto Jagger scatta in piedi e Richards lo segue. Risultato, parte una scazzottata che vede i nostri beniamini stesi a terra pochi minuti dopo. Le due leggende del rock messi KO, con la mascella dolorante e l'orgoglio a pezzi, i due erano stati appena demoliti da dei comuni passanti. Ma Jagger non è certo il tipo da incassare in silenzio per sempre. E qualche tempo dopo, in un ristorante di lusso a Londra, la scena si ripete. Laddove un cliente lo punta e gli urla davanti a tutti la domanda più odiata: ma tu sei un uomo o sei una donna? Il locale cade nel gelo più totale e a quel punto che Mick Jagger si alza, si sbottona la patta dei pantaloni e davanti agli sguardi scioccati dei clienti esibisce la prova definitiva della sua natura e senza nessuna timidezza, ma soltanto pura insolenza, sventola così i suoi genitali orgoglioso davanti a tutti.

Vedete, il rock è anche questo a volte, è coraggio, è essere osceni quando il mondo ti sfida. Ora, che questa leggenda sia vera oppure no, non c'è dato sapere. Quello che invece è ben documentato e che riguarda il contesto culturale in cui Jagger e gli Stones sono emersi negli anni 60 è che all'epoca i capelli lunghi sugli uomini erano visti un po' come provocatori e fuori norma, e spesso artisti come Mick Jagger appunto venivano insultati o derisi con stereotipi legati all'aspetto fisico o all'ambiguità di genere. Questo faceva parte di un clima più ampio di ribellione giovanile contro i codici conservatori. Jagger in particolare ha costruito poi la sua immagine proprio giocando con queste ambiguità, movenze sessuali, abiti eccentrici e atteggiamento provocatorio che sfidava apertamente le convenzioni. Più che reagire con gesti estremi e isolati, la sua risposta fu artistica e culturale. Trasformò quelle critiche in parte integrante del personaggio, contribuendo a ridefinire cosa fosse accettabile sul palco. Gli anni 60 e 70 sono pieni di leggende su eccessi, provocazioni del rock, ma molte di queste storie sono state esagerate o inventate col tempo. Nel caso specifico è più corretto parlare di un'icona che ha sfidato norme sociali e stereotipi, non di un episodio documentato di quel tipo.

0: Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme.
10: Idiota!
9: Al cinema dal 2 settembre.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Studio Radio, Original Classic.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

È martedì 15 settembre 2026. La Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Addolorata. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto è cinese e dice: gioie e dolori sono sempre diversi, ricordando che la percezione di ogni evento della vita è assolutamente soggettiva. E oggi si celebra la Giornata Internazionale della Democrazia. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 668, vittima di una congiura, moriva 38enne a Siracusa l'imperatore romano d'Oriente Costante II. Nel 1578 la Sacra Sindone veniva trasferita da Milano a Torino per sciogliere un voto formulato durante l'epidemia di peste. Nel 1616 a Frascati iniziavano le lezioni delle scuole pie. Fondata da padre Giuseppe Calasanzio, era la prima scuola pubblica libera e non aristocratica in Italia. Nel 1867, alla presenza del re italiano a cui era intitolata, a Milano si inaugurava la Galleria Vittorio Emanuele II e nel 1902 per la prima volta veniva eseguita Torna a Sorrento dei fratelli De Curtis. L'omaggio del sindaco di Sorrento per la visita del primo ministro Zanardelli è diventato una delle più celebri canzoni al mondo. Nel 1971, 12 persone salpate con la Phyllis Cormac da Vancouver verso l'Alaska per una protesta fondavano l'organizzazione ambientalista Greenpeace. Nel 1978 l'Italia introduceva la bolla di accompagnamento obbligatoria per i beni viaggianti. Sarebbe entrata in vigore il 1 gennaio. 40 anni fa, nel 1986, a un anno dalla condanna a 10 anni in primo grado, la Corte d'Appello di Napoli assolveva con formula piena il giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora dall'accusa di affiliazione camorrista. Nel 2002 la nazionale femminile di pallavolo portava per la prima volta in Italia il titolo di campione del mondo. Le azzurre battevano gli Stati Uniti per 3-2 nella finale di Berlino. E 15 anni fa, nel 2011, l'Australia introduceva una terza opzione nell'indicazione di genere sui passaporti, consentendo oltre a maschile e femminile la voce indeterminato. Sono nati il 15 settembre. Nel 1254 il mercante e viaggiatore Marco Polo. Nel 1834 l'imprenditore Giuseppe Borsalino. Nel 1890 la scrittrice Agatha Christie. Nel 1904 il re di Maggio Umberto II di Savoia. E nel 1919 il ciclista Fausto Coppi. Inoltre sono nati oggi anche l'artista tre volte premio Oscar Carlo Rambaldi nel 1925, l'editore radiofonico Mario Volanti nel 1953, l'imprenditore Renzo Rosso nel 1955, il giornalista Giuseppe Cruciani nel 1966, il principe britannico Harry Windsor nel 1984 e la conduttrice TV Cristina Chiabotto, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 15 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

house. I believe it was yesterday. I would have invited him in.

taking a walk. I'm going outside. I'm taking a walk.

0: taking a walk.
1: Sono le 4:02.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi ieri mattina. Il ministro degli esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ieri ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rossa ad arancione è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3. Sono dunque ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto Fontana Rossa. Dopo quello segnalato a Vigevano, un caso di dengue nella provincia pavese, si tratta di una persona che ha frequentato nei giorni scorsi il comune di Cilavegna in Lomellina e che è risultata affetta dall'infezione virale trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare infette. Lo sport con il calcio, gli ottavi di finale di Coppa Italia, il Genoa vince contro il Sud Tirol per 1-0, la Fiorentina batte il Pisa 3-0, per il volley maschile non si ferma più l'Italia di Ferdinando De Giorgi, che sconfigge per 3-1 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. Gli azzurri, già certi di chiudere almeno secondi, torneranno in campo domani contro la Slovenia. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Ben trovati dalla redazione.
2: In primo piano il conflitto tra Russia e Ucraina che potrebbe allargarsi. Il Dipartimento di Giustizia americano annuncia che i servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. Intanto la Camera dei rappresentanti statunitense apre la strada al voto finale sul disegno di legge che inasprisce le sanzioni contro Mosca e conferisce al presidente Trump nuovi poteri tariffari nei confronti dei paesi che acquistano energia russa.
1: Gli Houthi hanno smentito di aver lanciato un drone contro la città santa della Mecca, definendo una menzogna l'accusa mossa dalla coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita. È stata superata una linea rossa, avvertito Riyadh, sottolineando che adotterà le misure necessarie contro i ribelli yemeniti. Intanto la Camera USA ha approvato un provvedimento che impone a Trump di mettere fine alla guerra in Iran o di richiedere l'autorizzazione del Congresso.
2: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, fa sapere il Viminale. Il ministro degli Esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira invece di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
1: Il governo di Giorgia Meloni è al lavoro sul dossier ex Ilva. Palazzo Chigi, oggi in programma primo un incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici, poi nel pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare un decreto con nuove misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Intanto, dopo la conferma dei giudici milanesi per lo stop dell'area a caldo entro la fine di ottobre, le procedure di spegnimento dell'acciaieria di Taranto potrebbero essere avviate oggi stesso.
2: L'Aula del Senato ieri ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Protesta delle opposizioni.
1: Lo sport con gli europei di volley. L'Italia sconfigge per 3-1 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. Gli azzurri torneranno in campo domani contro la Slovenia, ma intanto sentiamo il commento post partita del CT Fefe De Giorgi ai microfoni di Sky Sport.
3: Noi dobbiamo pensare che ci stiamo avvicinando alla fase delle partite dentro fuori, quindi dobbiamo stare molto focalizzati come oggi sul gioco, sulla qualità, sulla capacità di superare difficoltà, di cambiare le cose. Questo devo dire che i ragazzi su questo sono veramente speciali, nel senso che si aiutano molto, hanno la forza anche morale per farlo, caratteriale, hanno degli ottimi legami tra di loro e quindi questo chiaramente aiuta.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio, always on the air.

Oggi entriamo dentro la traccia di Grace, del leggendario Jeff Buckley. Un arpeggio dolce e sospeso introduce Grace, creando un'atmosfera magica, quasi onirica. Il timbro di Buckley si muove tra dolcezza e intensità, passando con naturalezza tra sussurro e pura estasi vocale. La canzone è un viaggio tra amore, perdita e bellezza. Il testo parla di un addio consapevole, accettato con serenità, come se Buckley sapesse già che il tempo a propria disposizione sarebbe stato breve. Buckley usa come accordatura della sua chitarra una drop D, una scelta che conferisce al brano quel carattere avvolgente, fluttuante, quasi mistico. Grace quindi è più di una canzone, è un'esperienza, un frammento cristallino di pura emozione. La sera del 29 maggio 1997, però all'età di 30 anni, mentre a bordo di un furgone guidato dal suo roadie Kate Foti si stava dirigendo agli studi di registrazione passando lungo le rive del Wolf River, un affluente del Mississippi, chiese all'autista di fermarsi avendo voglia di fare un bagno. Già in precedenza aveva nuotato in quelle acque, quindi si immerse nel fiume tenendo però addosso i vestiti e gli stivali, arrivando fino ai piloni del ponte dell'autostrada, canticchiando il ritornello di Who Loved Love degli Zeppelin. Nello stesso momento in cui stava transitando un battello che probabilmente creò un gorgo che lo risucchiò, il cantante scomparve dalla vista di Kate Foti, il quale chiamò la polizia che, pur avendo ordinato un dragaggio della zona, non trovò nulla. 6 giorni più tardi, nella mattina del 4 giugno, il corpo di Buckley fu avvistato da un passeggero del traghetto American Queen, impigliato tra i rami di un albero sotto il ponte di Bay Street, la via più importante di Memphis. Gene Bowen, tour manager di Buckley, riconobbe il corpo da un piercing all'ombelico e dalla maglietta indossata. L'autopsia però non rilevò tracce di alcol etilico o di droghe. Il caso venne archiviato come incidente. Un comunicato ufficiale della madre diceva: «La morte di Buckley non è stata misteriosa, legata a droghe, alcol o suicidio. Abbiamo un rapporto della polizia, un referto del medico legale e un testimone oculare che provano che si sia trattato di un annegamento accidentale e che il signor Buckley era in ottimo stato mentale prima dell'incidente.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: advice.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No!
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Ehi, hey Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre!
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Weekend Mix, ogni sabato sera ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
17: Weekend Mix.
16: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: È di almeno 11 vittime il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. Proseguono le operazioni di soccorso, lo riferisce la protezione civile palestinese citata da Al Jazeera. L'edificio che ospitava oltre 100 sfollati aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.
1: Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi. Il Dipartimento di Giustizia americano annuncia che i servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. Intanto la Camera dei rappresentanti statunitensi apre la strada al voto finale sul disegno di legge che inasprisce le sanzioni contro Mosca e conferisce al presidente Trump nuovi poteri tariffari nei confronti dei paesi che acquistano energia russa.
2: La polizia di Ravenna sta eseguendo più decreti di perquisizione locale personale informatica nell'ambito del procedimento sulla presunta formazione e rilascio di certificazioni mediche false per impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei CPR. L'attività giudiziaria interessa oltre 20 professionisti nelle città di Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese.
1: Una perturbazione nordatlantica è pronta a spazzare via la mitezza con conseguenti nubifragi e un crollo termico a partire dalle regioni settentrionali. Nella giornata di oggi una profonda sacca d'aria fredda in discesa dal nord Europa si spingerà fin nel cuore del Mediterraneo, portando con sé una perturbazione che colpirà per prima l'Italia settentrionale. I primi segnali di cedimento si avvertiranno tra il pomeriggio e la sera, quando l'aumento della nuvolosità cederà il passo a piogge temporali, localmente anche intensi, concentrati inizialmente lungo l'arco alpino, prealpino e sull'alta pianura padana.
2: Uno sciame sismico in provincia di Catanzaro è stato rilevato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La prima scossa si è verificata alle ore 3:11 nell'area di Amaroni con magnitudo 2.4, 9 le scosse rilevate dalla sala sismica INGV di Roma in sole 4 ore, la più forte delle quali di magnitudo 3.5 nell'area di Squillace ad una profondità di 40 km.
1: La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rossa a arancione è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3. Sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo a Fontanarossa.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono.

0: 15 settembre 2026 e mercoledì la Chiesa ricorda San Cornelio e San Cipriano. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: a ben condire l'insalata ci vuole un avaro per l'aceto, un giusto per il sale e uno strambo per l'olio. E si celebra la giornata internazionale sulla protezione della fascia di ozono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1857 a Boston si depositava One Horse Open Sleigh, la canzone nata per la festa del ringraziamento, poi diventata celebre come Jingle Bells. Nel 1904 iniziava il primo sciopero generale dei lavoratori italiani, indetto a sostegno dei minatori siciliani e sardi, la cui protesta contro la riduzione della pausa mensa era stata sedata nel sangue. Nel 1920 il cantante Enrico Caruso concludeva la 3 giorni di registrazioni nello studio Victor del New Jersey, sarebbe stata la sua ultima incisione fonografica. Nel 1947, con il primo episodio dal titolo Fast and Furious, facevano il loro debutto Willy il Coyote e l'imprendibile Bip Bip. E 70 anni fa, nel 1956, entrava in commercio il Play-Doh, il materiale plastico modellabile per il gioco dei bambini. Nel 1962 a Sestri Ponente veniva varato il transatlantico Michelangelo. Lungo 275 metri trasportava 1775 passeggeri e 720 persone di equipaggio. Nel 1987 si firmava a Montreal il protocollo per la tutela dello strato di ozono della Terra con l'abolizione dei clorofluorocarburi responsabili del suo assottigliamento. Nel 1992 le autorità britanniche approvavano l'uscita della sterlina dal sistema monetario europeo. Nel 2000 la prima medaglia italiana alle Olimpiadi di Sydney era d'argento e veniva conquistata da Massimiliano Rosolino nei 400 metri stile libero di nuoto. Nel 2003 la 18enne Francesca Chillemi vinceva l'annuale concorso di Miss Italia e 10 anni fa, nel 2016, moriva 95enne a Roma Carlo Azeglio Ciampi, era stato il 10° presidente della Repubblica Italiana. Sono nati il 16 settembre, nel 1844 il pasticcere e inventore del Pandoro Domenico Melegatti, gli illusionisti Tony Binarelli nel 1940 e David Copperfield nel 1956, nel 1959 il cabarettista e cantante Federico Salvatore e nel 1961 il giornalista Alessandro Cecchi Paone. Sono nati oggi anche il cantante Richard Marx nel 1963, il musicista e arrangiatore Roy Paci nel 1969, l'attrice e conduttrice radio TV Elena Di Cioccio nel 1974 e il cantante Nick Jonas, nato in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 16 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Studio Radio, the Vintage Station.

0: Meteo.
1: Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Penso te dici.
2: Studio Radio, Original Classics.

0: Sono le 11.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Sale il bilancio delle vittime, al momento 12, del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. A riferirlo è la Protezione Civile Palestinese, citata da Al Jazeera. L'edificio, che ospitava circa 70 sfollati, aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.
1: È un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione da Strasburgo. Sull'intelligenza artificiale ha poi anticipato che ci sarà un dibattito coi principali laboratori. Mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore. Von der Leyen annuncia anche che arriverà un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
2: Intanto ieri l'Italia ha prorogato di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento informa il Viminale è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere. Ira di Madrid che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
1: Le indagini proseguono a ritmo serrato per fare chiarezza su quanto avvenuto lunedì scorso a Roma lungo via della Giuliana nella centrale Rione Prati. A rimanere ferita un braccio da un proiettile sparato presumibilmente con un'arma ad aria compressa la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano. Quello di lunedì però potrebbe non essere un episodio isolato. Secondo quanto ricostruisce il Messaggero, nei giorni precedenti altre 6 persone, 4 donne e 2 uomini, sarebbero state prese di mira nella stessa zona.
2: Carburanti in vista della scadenza per domani del taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio di oggi, potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
1: Il calcio cambio di panchina nel Bologna. Domenico Tedesco ha chiuso la sua avventura in rosso-blu. Poco fa il comunicato del club che conferma l'esonero dell'allenatore e contestualmente l'ingaggio di Raffaele Palladino, che questa mattina dirigerà l'allenamento della squadra in vista del prossimo match contro il Torino, dopo aver firmato un contratto fino al giugno 2029. Palladino ieri aveva definito la risoluzione con l'Atalanta.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
5: Coyote vs Acme!
6: Litigata!
5: Al cinema dal 2 settembre!
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai! A settembre
13: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Rewind, dietro le storie della musica.
1: Ci sono artisti di cui a volte ci chiediamo: ma che fine hanno fatto? Bene, uno di questi è sicuramente Luis Miguel, il cantante messicano che salì alla ribalta nel nostro paese ormai nel lontano 1985 con una canzone dal titolo Noi ragazzi di oggi.
2: Noi ragazzi di oggi, noi.
1: La canzone fu scritta da Toto Cutugno, con la quale si classificò secondo al Festival di Sanremo. In questi giorni il ragazzo mi compie i suoi primi 50 anni, ma continua a fare musica, a incidere dischi e a tenere concerti in giro per il mondo. Il suo ultimo album, diciamo così, risale al 2017, intitolato Mexico por siempre. Ma il ragazzo si è fatto le ossa negli anni, diventando uno dei maggiori crooner di successo del Sud America.

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: È mezzogiorno.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, nuovi attacchi russi in Ucraina, un drone ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol, nella regione di Dnipro-Trovesk, provocando 5 morti e 7 feriti. Colpito dai raid russi anche il treno passeggeri Kiev-Mykolaiv, come hanno riferito su Telegram le ferrovie ucraine. Il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati, si legge nel messaggio. Intanto il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi, secondo il Dipartimento di Giustizia americano, con attacchi e omicidi mirati anche all'Europa da parte dell'intelligence di Mosca.
1: Al momento è di 14 vittime, tra i quali 5 bambini. Il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Decine di persone risultano ancora disperse. Le autorità di Gaza hanno attribuito a Israele la responsabilità del crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia.
2: È un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione da Strasburgo. Sull'intelligenza artificiale ha poi anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore. Von der Leyen annuncia anche che arriverà un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
1: Si finge guida turistica per portare un 17enne in un luogo appartato degli scavi di Pompei e usargli violenza sessuale. Arrestato un custode del parco archeologico. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno eseguito a scafati l'ordinanza nei confronti dell'uomo accusato di violenza sessuale aggravata. I fatti risalgono lo scorso 16 agosto, quando il minorenne presentò una denuncia a querela ai militari dell'arma del posto fisso presente negli scavi.
2: Il governo di Giorgia Meloni al lavoro sul dossier ex Ilva. A Palazzo Chigi oggi è in programma prima un incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici, poi nel pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare un decreto con nuove misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Intanto, dopo la conferma dei giudici milanesi per lo stop dell'area a caldo entro la fine di ottobre, le procedure di spegnimento dell'acciaieria di Taranto potrebbero essere avviate oggi stesso.
1: Lo sport, la Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027. 24 Gran Premi in 22 paesi distribuiti su 5 continenti. Ritorno del Portogallo e della Turchia, fuori invece l'Olanda per contratto scaduto e Barcellona. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche i test prestagione. Sale poi a 10 il numero delle sprint race, tra cui anche Monaco e Monza.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: sono le 13.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Al momento di 20 vittime, tra i quali diversi bambini, il bilancio del crollo di un edificio che ospitava 70 palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Decine di persone risultano ancora disperse. Le autorità di Gaza hanno attribuito ad Israele la responsabilità del crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia.
1: Nuovi attacchi russi in Ucraina. Un drone ha colpito un autobus di linea nella regione di Dnipropetrovsk, provocando 5 morti e 7 feriti. Colpito dai russi anche il treno passeggeri Kiev Mykolaiv, come hanno riferito su Telegram le ferrovie ucraine. Intanto il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi, secondo il Dipartimento di Giustizia americano, con attacchi e omicidi mirati anche all'Europa da parte dell'intelligence di Mosca. Immediata la replica del portavoce del Cremlino Peskov: finché non avremo sentito e visto prove anche minimamente convincenti, basate su qualcosa di concreto, non riteniamo necessario commentare queste notizie.
2: È un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione da Strasburgo. Sull'intelligenza artificiale ha poi anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore. Von der Leyen annuncia anche che arriverà un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
1: Carburanti, in vista della scadenza per domani del taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio di oggi potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo. Si allontana invece l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
2: Voltiamo pagina. Sorpresa ieri a Roma, dove alla Casa del Cinema Villa Borghese è arrivato un ospite inaspettato e speciale, Oliver Stone. In proiezione c'era la sua pellicola con Tom Cruise, è nato il 4 luglio. La guerra è una brama americana, ha detto il regista. Quando questo film uscì proprio lo stesso giorno, gli Stati Uniti attaccarono Panama. Come vedete, nel paese persiste una contraddizione ed è una cosa molto grave.
1: Lo sport è oggi esordio in Europa League del Milan contro il Benfica. Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra. Dietro Ramos pronti Sisse e Hutchinson. Fischio d'inizio alle 21.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Los Angeles, California, 11 febbraio 1967. Schizza al primo posto delle classifiche americane More of the Monkees, secondo album del quartetto teenage pop per eccellenza. I Monkees, le scimmie, sono in realtà Michael Nesmith, Mickey Dolenz, David Jones e Peter Tork. Quattro ventenni che diventano protagonisti di una fiction televisiva in cui appunto interpretano il ruolo dei membri di una band rock. Finanziati da Bob Rafelson e Bert Schneider, futuri producer della cult movie Easy Rider, e diretti musicalmente da Don Kirshner, i Monkees sono la classica produzione prefabbricata. Non c'è nulla di loro se non le facce ogni tanto e le voci. Il resto opera dei migliori musicisti e registi della Città degli Angeli. Ma i Monkees, nelle lunghe pause di produzione del telefilm, che per almeno tre anni godono di un successo incredibile, affilano le loro capacità tecniche. Non solo diventano attori spigliati, ma pure discreti musicisti, come dimostreranno le future carriere, come già hanno fatto notare proprio in More of the Monkees, nel quale spicca l'hit epocale I'm a Believer, che esce a insaputa del gruppo provocandone la reazione rabbiosa. Scherniti dalla critica, che li soprannomina Prefab Four, i quattro prefabbricati, giocando sul nomignolo Fab Four, dato invece ai favolosi quattro scarafaggi di Liverpool, i Monkees, proprio dai Beatles, ricevono invece gratificazione e amicizia. Quando si recano in Inghilterra vengono invitati alle blindatissime session di Sgt. Pepper's a Abbey Road. Addirittura John Lennon paragona il loro humor a quello dei fratelli Marx.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco.

si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: A Strasburgo la Presidente della Commissione Europea ha illustrato il cronoprogramma del nuovo anno parlando di un'Europa più forte, ma che si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Sull'intelligenza artificiale ha anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore e arriverà anche un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
3: Un drone russo ha colpito un autobus di linea a Nikopol, provocando 5 morti e 7 feriti. Lo riportano i media ucraini, riferendo anche di un attacco russo ad infrastrutture energetiche nella regione ucraina di Poltava. Zelensky ha denunciato tentativi di attacco al proprio aereo da parte di Mosca. Intanto prosegue l'alta tensione NATO-Russia. Due caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. Probabile che fosse russo, conferma Crosetto in visita a Vilnius.
2: È di almeno 20 morti il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse con le operazioni di soccorso che proseguono in queste ore. Ad aggiornare la drammatica contabilità delle vittime è la protezione civile palestinese citata da Al Jazeera. L'edificio, che ospitava decine di sfollati palestinesi, aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.
3: Il governo di Giorgia Meloni è al lavoro sul dossier ex Ilva. In mattinata si è tenuto a Palazzo Chigi l'atteso incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici, il quarto dall'inizio dell'anno. Mentre nel pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un decreto con nuove misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Misure su cui si starebbe ancora ragionando. Intanto, dopo la conferma dei giudici milanesi per lo stop dell'area a caldo entro la fine di ottobre, le procedure di spegnimento dell'acciaieria di Taranto potrebbero essere avviate oggi stesso.
2: Il 15,3% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni, pari a circa 3 milioni, e l'11,4% delle straniere di questa stessa età, oltre 244 mila donne, dichiarano di aver subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, violenze che si sono verificate soprattutto da parte di persone conosciute o in ambito familiare. Lo rileva il rapporto Istat Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta. Tra le straniere, si legge ancora nel rapporto, il dato più elevato si riscontra tra le rifugiate.
3: Lo sport. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027. Sempre 24 gare con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche i test pre-stagione. Sale a 10 invece il numero delle sprint race, tra cui anche Monaco e Monza.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Disco party.
5: From Philadelphia to Prelude, we play the best disco ever.

0: meteo.
1: Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo. Enzo Tedici.
2: Do you remember the disco days? Disco party. Right here, right now.

disco party. Disco. 100% of real disco.

0: Sono le 15 e 4 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi con una serie di omicidi mirati in determinati paesi dell'Unione Europea e negli Stati Uniti. A renderlo noto è il Dipartimento di Giustizia americano, che annuncia l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Secondo l'accusa, una rete dei servizi di intelligence russa ha pagato o tentato di pagare delle persone negli USA e in altri paesi affinché sorvegliassero ed eseguissero omicidi mirati. Pronta la risposta del Cremlino: non commentiamo accuse senza prove minimamente convincenti.
1: A Strasburgo la presidente della Commissione europea von der Leyen ha illustrato il cronoprogramma del nuovo anno, parlando di un'Europa più forte, ma che si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Sull'intelligenza artificiale ha anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore e arriverà anche un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
2: 3 medici dell'ospedale di Ro sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bambina di 2 anni che hanno curato per un mal di pancia e che poi hanno trasferito d'urgenza al Bussi di Milano, dove è arrivata in condizioni disperate. La PM milanese Rosaria Stagnaro, dopo una prima analisi delle cartelle cliniche, ha proceduto con le iscrizioni in vista dell'autopsia della piccola.
1: In vista della scadenza per domani, 17 settembre, del taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri, convocato nel pomeriggio di oggi, potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
2: Il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia. Lo certifica l'Istat, che conferma le stime preliminari, con il costo della vita aumentato in un mese dal più 2,9% al più 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici, saliti dal più 11,6% al più 17,1%.
1: Il calcio, esordio europeo per il nuovo Milan di Amorim, che si troverà davanti subito un avversario di spessore. Questa sera alle 21 arriva a San Siro il Benfica in una sfida suggestiva e che storicamente porta bene ai rossoneri. Nei 6 precedenti ufficiali, infatti, il club meneghino non ha mai perso. Il tecnico portoghese, al pari di Ramos, affronterà il suo passato. Vietato cominciare male per non mettere in salita il percorso in Europa League, dove il Milan vuole arrivare fino in fondo, come ammesso dallo stesso Amorim. Domani alle 21 in campo anche Juventus NEC.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: Disco Party.

0: Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.
1: You remember the disco days? Disco Party, right here, right now.

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È stato condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, l'ex bancario che l'11 gennaio 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata Carol Maltesi, 26 anni, nell'abitazione di lei a Rescaldina, Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado terra, riconoscendo la premeditazione dopo due sentenze di Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna all'ergastolo proprio sul punto di quell'aggravante.
1: A Rozzano, Milano, all'istituto comprensivo Monte Amiata di Viarno, uno studente della scuola media di 12 anni avrebbe messo le mani al collo ad un compagno di classe e gli avrebbe fatto perdere i sensi. Lo riporta Il Giorno, il quale aggiunge che il fatto è accaduto martedì e che sono intervenuti i carabinieri. Il ragazzino che avrebbe subito l'aggressione sarebbe stato subito soccorso dall'insegnante e poi accompagnato in codice giallo in ospedale.
2: La Polizia di Stato, tramite il Servizio Centrale Operativo e la Squadra Mobile di Ravenna, è impegnata in un'attività di polizia giudiziaria finalizzata all'esecuzione di plurimi decreti di perquisizione locale, personale e informatica emessi dalla Procura di Ravenna nell'ambito di un procedimento concernente la presunta formazione e rilascio di certificazioni mediche false, presumibilmente destinate a impedire il trattenimento di cittadini stranieri irregolari presso i centri di permanenza per i rimpatri.
1: Le preoccupazioni reali degli europei vengono strumentalizzate per creare divisioni tra di noi, a volte dall'esterno e troppo spesso dall'interno. Ma la nostra strada è chiara: costruire un'Europa indipendente che abbia il potere di agire. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso del discorso sullo stato dell'Unione europea di fronte alla plenaria del Parlamento europeo, sottolineando che la vertiginosa velocità del cambiamento e della tecnologia impatta sia i posti di lavoro e mezzi di sussistenza europei che la democrazia e il dibattito pubblico.
2: Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato la delibera per l'introduzione dei test psicoattitudinali per i magistrati. La legge che li prevede è stata varata 2 anni fa. Al plenum del CSM della giornata di mercoledì si sono astenuti dal voto 6 consiglieri. Una specifica commissione di docenti elaborerà i test che dovranno poi essere approvati dal Consiglio. La prova orale del concorso si svolgerà quindi con i test. La delibera prevede l'individuazione delle condizioni di inidoneità allo svolgimento delle funzioni giudiziarie con riferimento a 4 aree.
1: Siamo al calcio. Per l'esordio in Europa League di oggi, mercoledì 16 settembre alle 21, con il Benfica, Ruben Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato pareggiata con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra, dietro Ramos, Sissé ed Hutchinson.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
4: Ben ritrovati, eccoci qua ancora insieme se ci state ascoltando dalla radio oppure magari ben collegati per quanti ci seguono attraverso l'app dell'emittente. Sono Maurizio Rossi, questa è Radio Web, noi possiamo quest'oggi partire, siamo già mercoledì, abbiamo tante notizie interessanti e curiose che riguardano il mondo della tecnologia.

Entriamo subito nel vivo dei nostri argomenti, amici, perché si fa un gran parlare di sicurezza e sicuramente ci sono delle cose che a volte ci lasciano perplessi, come quelle che riguardano l'intelligenza artificiale. Sembrerebbe che Gemini legge le email di Gmail. Ecco, è oramai una cosa nota, l'intelligenza, diciamo, dell'intelligenza artificiale non viene dal nulla. Per arrivare dove sono è stato necessario addestrarle, il più delle volte a partire da una quantità assolutamente folli di dati. Ora questi dati però bisogna trovarli da qualche parte, e quando non vengono saccheggiati, diciamo, online, vengono raccolti a partire magari da quelle che sono un po' le nostre attività sul web. E così, diciamo, che da poco Google si è arrogato il diritto di scandagliare e raccogliere tutte le nostre email per poter addestrare Gemini. Questo può già essere comunque piuttosto imbarazzante, ecco, quando si tratta magari di conversazioni professionali o magari anche delle cose riservate, e diventa francamente fastidioso quando magari ci sono in gioco le cartelle cliniche, gli estratti di conto, qualsiasi altro documento che magari sarebbe meglio non mostrare a nessun altro che a voi stessi. Però c'è una buona notizia, che è possibile impedirgli di fare tutto ciò. Infatti Google ha un po' la spiacevole abitudine di imporre la propria novità ai suoi utenti senza davvero avvertirli prima, e alcune opzioni vengono quindi attivate in automatico nelle impostazioni senza chiedere il permesso. Bisogna quindi andare a disattivarle una per una, e ce ne sono anche diverse. Il primo passo in questo caso consiste proprio nel recarsi nelle impostazioni di Gmail nella versione web, attenzione, e c'è una procedura da eseguire. Bisogna cliccare sulla rotellina dentata in alto a destra che appare nello schermo, cliccare su visualizza tutte le impostazioni, scorrere poi fino a trovare la sezione funzionalità intelligente e disattivare l'opzione attiva le funzionalità intelligenti di Gmail, chat e Meet nel pop-up che vi appare, e selezionare disattiva e aggiorna. Beh, attenzione, è proprio qui che si trova la vera insidia. Si potrebbe pensare che questo basti a disattivare l'addestramento di Gemini tramite Gmail, però attenzione, esistono altre opzioni nascoste che è assolutamente necessario deselezionare per liberarsi dell'intelligenza artificiale. Bisogna cliccare sulla rotellina dentata a destra nello schermo, cliccare su visualizza tutte le impostazioni, scorrere poi fino a trovare la sezione funzionalità intelligente di Google Workspace, cliccare sul pulsante gestisci le impostazioni delle funzionalità intelligenti di Google Workspace, e in questo pop-up, ecco, e qui che avviene, bisogna selezionare disattiva e aggiorna, disattivare quindi le due opzioni che poi appaiono sullo schermo. A volte capita che le impostazioni magari non si sincronizzino tra la versione web e la versione per smartphone. Per assicurarvi che sia così, quindi bisogna seguire qualche passaggio: aprire di nuovo l'applicazione Gmail sullo smartphone, toccare il menu in alto a sinistra, scorrere fino in fondo, toccare l'impostazione, selezionare l'account di Gemini e vedere, insomma, se questa funzionalità è stata disattivata o meno. Se non è stata disattivata, beh, fatelo.

Andiamo avanti, amici, perché oggi voglio parlarvi di malware. Ah, se ce ne sono tanti, attenzione, non cadete mai in queste trappole, perché una arriva proprio diciamo per Android e si trova in false applicazioni di streaming, quindi attenzione, non scaricate queste app. E ci sono i ricercatori di Threat Fabric che avrebbero individuato un nuovo malware per Android che viene pubblicizzato su Facebook, Instagram e TikTok, ed è StreamRat, un trojan bancario che è nascosto in false app per lo streaming gratis, che permette ai cybercriminali di poter accedere al dispositivo da remoto e rubare le credenziali ai login e ai conti bancari. Ecco, questa catena di infezione inizia con la pubblicazione di inserzioni su Facebook, Instagram e TikTok. I principali target, diciamo, dei cybercriminali sono proprio gli utenti spagnoli in questo periodo. Viene mostrata un'applicazione streaming TV che permetterebbe l'accesso gratis a film e serie televisive. Un'inserzione che però porta ad un sito dal quale è possibile scaricare l'app. Ecco, è un file APK. Quindi vengono descritti i passi da seguire per l'installazione, diciamo così, da fonti sconosciute, il cosiddetto side loading. Non fatelo! E questo serve per consentire l'uso dei servizi di accessibilità. Al termine di questa procedura viene poi mostrata un'interfaccia di streaming TV. L'applicazione non è altro che un dropper che scarica il payload finale. Dopo l'avvio, StreamRat infatti effettua la scansione del dispositivo per trovare le app bancarie installate. Invia poi questo elenco al server C2 che sta per Command and Control, dal quale poi va a scaricare le interfacce che vengono sovrapposte, l'overlay, a quelle legittime per poter rubare le credenziali di login. E a questo punto è fatto. Avete praticamente consegnato il vostro smartphone ai cybercriminali, che ne fanno quello che vogliono. Non scaricate mai, diciamo, applicazioni da fonti sconosciute.

Andiamo ancora avanti, amici, in questa puntata, e c'è ancora una truffa che vogliamo segnalare per non farvi cadere proprio in queste trappole, in questi tranelli. Su Teams infatti c'è un hacker che può contattare un dipendente spacciandosi per un tecnico del supporto informatico interno, invocando un falso aggiornamento di sicurezza, un filtro magari anti-spam da reinstallare, una verifica dell'account. Occhio, perché se la vittima accetta di cedere il controllo del computer, come già osservato nel 2024 tramite Quick Assist, uno strumento di teleassistenza legittimo, questo intruso ottiene l'accesso alla postazione per poi avanzare, diciamo così, verso il resto della rete aziendale, fino al server che autenticano l'intero personale. Ecco, sul blog infatti dedicato alla sicurezza, la Microsoft ha appena lanciato questo allarme alle aziende che stanno utilizzando Teams. Dopo aver ottenuto l'accesso, questo hacker avvia tramite un comando PowerShell l'installazione silenziosa di un pacchetto ospitato su uno spazio di archiviazione cloud a suo nome. Questo pacchetto, che poi contiene la versione ufficiale e portatile di Node.js, l'ambiente di esecuzione del JavaScript che diciamo così l'attaccante in questo caso estrae poi in una cartella del profilo utente sotto un collegamento che è denominato Edge Update, inserito nella cartella di Windows o nel registro di sistema. E a questo punto il cybercriminale fa eseguire il codice per imitare i normali processi di aggiornamento di Microsoft. Ecco, con questo codice l'hacker mantiene un contatto HTTPS con un server remoto, diciamo secondo un ritmo di interrogazione volutamente irregolare, di invia delle istruzioni in Java, e gli analisti della Microsoft proprio hanno osservato, a partire da questo punto di appoggio, una mappatura del dominio Windows tramite protocolli, diciamo così, seguita da interrogazioni verso l'annuario Active Directory. Tramite il comando Randall 32 l'hacker carica anche delle librerie prima di spostarsi attraverso il protocollo di amministrazione remota, appunto WinRM, verso i controller di dominio, l'autorità di certificazione dell'azienda. E la Microsoft ha spiegato, diciamo, in questo post che questa modalità operativa favorisce a un operatore esterno un accesso interattivo e autenticato all'infrastruttura interna. E secondo l'azienda, a differenza del phishing tradizionale, spesso limitato al furto di una password, qui un operatore umano interviene in ogni fase, proprio con le mani sulla tastiera. Microsoft raccomanda quindi alle aziende di fornire diciamo tanta informazione per il proprio team affinché verifichino l'identità di qualsiasi interlocutore del supporto attraverso un canale convalidato internamente piuttosto che tramite il contatto di entrata su Teams. Quindi questo è utile per limitare i rischi. Inoltre è consigliabile imporre l'autenticazione multifattore tramite Microsoft Entra Conditional Access, appunto di limitare il protocollo WinRM alle sole postazioni di amministrazione autorizzate e di mantenere aggiornato l'elenco degli strumenti di teleassistenza che vengono utilizzati dall'azienda. Mi raccomando.

E andiamo ancora avanti, amici. Un'altra truffa che viene segnalata. Quest'oggi è il giorno delle truffe, però attenzione, vogliamo sempre mantenervi informati per poterle quantomeno riconoscere ed evitare, perché dopo i contributi INPS, ticket sanitari e le spese per i farmaci, gli esperti del CERT Agid Computer Emergency Response Team dell'Agenzia Digitale per l'Italia hanno individuato una truffa che si nasconde dietro un presunto rimborso della Tari. Ci sono dei cybercriminali che hanno creato dei siti che sembrano proprio quello di PagoPA. Ma attenzione, l'obiettivo finale dei truffatori è sempre lo stesso: rubare i dati personali di pagamento. Molti comuni italiani non usano più i tradizionali modelli F24 per la riscossione della Tari, appunto la tassa sui rifiuti, ma inviano ai cittadini un avviso di pagamento PagoPA. Gli esperti del CERT Agid quindi hanno scoperto siti di phishing con nome, logo e grafica proprio di PagoPA. Il link ai siti viene probabilmente inviato tramite un'email. Quando l'ignara vittima apre questa pagina web, legge il titolo "Avviso di rimborso per pagamento in eccesso della Tari". Viene così specificato che in seguito ai controlli effettuati sul sistema PagoPA e presso il comune risulta un pagamento in eccesso. Ecco, per consultare la relativa pratica è necessario inserire codice fiscale e anche numero della carta d'identità. Attenzione, perché successivamente viene mostrato un presunto rimborso di 95 euro per la Tari relativa all'anno 2025. Per chiedere il rimborso è necessario poi inserire i dati personali con nome, cognome, indirizzo di residenza, il CAP, comune, provincia, numero di cellulare, indirizzo email e i dati, attenzione, della carta di credito, nome, cognome del titolare, il numero, la data di scadenza e il codice CVV. Queste informazioni consentono ai cybercriminali di eseguire delle varie attività illecite, quindi CERT Agid ha chiesto la disattivazione di questi domini, l'accesso, diciamo, ai siti che viene bloccato dalla protezione Google Safe Browsing. Sul sito ufficiale di PagoPA è stata anche predisposta proprio una sezione che spiega come poter riconoscere ed evitare tentativi di phishing o altre truffe online che sfruttano nome, marchi o logo della piattaforma. I comuni non rimborsano, diciamo così, mai automaticamente la Tari pagata in eccesso o non dovuta. Il cittadino deve presentare una richiesta entro 5 anni dal giorno del pagamento tramite una raccomandata, una PEC o magari la consegna a mano. Il rimborso poi verrà effettuato tramite bonifico bancario, compensazione con i successivi pagamenti. Però c'è anche da dire un'altra cosa, che di solito non sbagliano.

Ebbene sì amici, siamo giunti alla conclusione di questa puntata per questo mercoledì insieme con Maurizio Rossi qui a Radio Web. Ci fermiamo e su questo brano arrivano anche i nostri saluti. Io vi ringrazio per l'ascolto prestato, per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme. L'appuntamento come sempre che viene rinnovato, vi aspetto domani alla solita ora su questa radio.

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio. Enjoy the music.

0: Sono le 17.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Il governo, secondo quanto si apprende, ha chiesto ai sindacati di riaggiornare il tavolo a Palazzo Chigi dopo che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Stando a quanto si apprende, i commissari straordinari presenteranno nelle prossime ore alla Corte d'Appello di Milano un'istanza cautelare per chiedere la sospensione delle esecutività del provvedimento in attesa della pronuncia della Cassazione sul ricorso straordinario contro la decisione.
1: È stato condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, l'ex bancario che l'11 gennaio 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata Carol Maltesi, 26 anni, nell'abitazione di lei a Rescaldina, Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado ter, riconoscendo la premeditazione dopo due sentenze di Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna all'ergastolo proprio sul punto di quell'aggravante.
2: È salito a 20, di cui 5 bambini, il bilancio delle vittime del crollo di un edificio a Gaza. Lo rende noto la France Press citando fonti dei soccorritori. Un portavoce della protezione civile ha dichiarato ad Al Jazeera che l'edificio ospitava circa 100 persone, per metà bambini, di cui al momento non si hanno notizie. La struttura accoglieva 10 famiglie costrette a vivervi nonostante le condizioni di insicurezza in seguito ai bombardamenti israeliani.
1: Oggi il Consiglio dei Ministri abolirà il bollo auto e moto. Secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, nel Consiglio dei Ministri di oggi arriverà l'ok all'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L'esenzione, viene spiegato, vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione.
2: In vista della scadenza per domani, 17 settembre, del taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio di oggi potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
1: Il calcio. La Juventus è chiamata a rialzare subito la testa dopo il pesante KO con il Sassuolo. A pesare è stata soprattutto la modalità della sconfitta. Errori da non ripetere e analizzati con la squadra, come spiegato dallo stesso Spalletti prima dell'esordio casalingo in Europa League contro il NEC all'Allianz Stadium domani sera. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, abbiamo analizzato la cosa nel profondo, tracciando le cose che vanno corrette, ha detto il tecnico toscano in conferenza stampa. Dobbiamo essere più compatti per togliere le linee di passaggio agli avversari.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Sigla, sigla!
1: Behind. Dietro le storie della musica.
2: Pippo Baudo, scomparso il 19 agosto 2025 all'età di 89 anni, ha inventato la televisione così come la conosciamo oggi, collezionando successi clamorosi da Sette Voci ai vertici della Rai giudicavano intrasmissibile e dovettero ricredersi visto il trionfo, a Domenica In, condotto dall'autunno del 1979 al 1985, passando per le edizioni di Fantastico del 1984 e 86 e le 13 edizioni del Festival di Sanremo, da lui condotte, un record, quella del 68, dell'84, 85, 87, 92, 93, 94, 95, 96, poi ancora nel 2002, 2003, 2007, 2008 e nel 2013 Baudo ha anche ricevuto il premio alla carriera dalla città di Sanremo, oltre ad aver co-firmato diversi brani per artisti di spicco della scena musicale italiana, come per esempio Una Domenica Così per Gianni Morandi, Amore per la Vita, La Balena per Orietta Berti. Baudo ha anche contribuito a lanciare o rilanciare numerosi artisti come tra gli altri Milva, Mietta, Anna Oxa e Giuni Russo, e ha fatto da trampolino di lancio per le carriere di personaggi quali Giorgia, Laura Pausini, Fabrizio Moro, Elio e le Storie Tese e Andrea Bocelli. Vivo per

0: Behind, the stories of music, will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: We play the best classics, more than you can imagine.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

l'aime.

0: Sono le 18.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle, sottolineano fonti di Palazzo Chigi, in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L'esenzione, viene spiegato, vale anche per i motocicli. Tuttavia, ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. La misura riguarda oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione e tutti i motocicli, nel complesso circa 14,5 milioni di veicoli.
1: Durante l'incontro sindacati-governo a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto, secondo quanto si apprende, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area caldo dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo. Il decreto legge con le misure a tutela dei lavoratori sarà discusso quando il quadro generale sarà più chiaro, hanno spiegato fonti dell'esecutivo al termine del tavolo governo-sindacati.
2: A Rozzano, a Milano, all'Istituto Comprensivo Monte Amiata di Via Arno, uno studente delle scuole medie di 12 anni avrebbe messo le mani al collo a un compagno di classe e gli avrebbe fatto perdere i sensi. Lo riporta Il Giorno, il quale aggiunge che il fatto è accaduto martedì e che sono intervenuti i carabinieri. Il ragazzino, che avrebbe subito l'aggressione, sarebbe stato subito soccorso dall'insegnante e poi accompagnato in codice giallo in ospedale.
1: Tre medici dell'ospedale di Ro sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bimba di 2 anni che hanno curato per un mal di pancia e che poi hanno trasferito d'urgenza al Buzzi di Milano, dove è arrivata in condizioni disperate. La PM milanese Rosaria Stagnaro, dopo una prima analisi delle cartelle cliniche, ha proceduto con le iscrizioni in vista dell'autopsia della piccola.
2: Il 15,3% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni, pari a circa 3 milioni, e l'11,4% delle straniere di questa stessa età, oltre 244.000 donne, dichiarano di aver subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, violenze che si sono verificate soprattutto da parte di persone conosciute o in ambito familiare. Lo rileva il rapporto Istat Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta. Tra le straniere, si legge ancora nel rapporto, il dato più elevato si riscontra tra le rifugiate.
1: Siamo al calcio, tutto confermato dopo le anticipazioni di ieri sera. Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Bologna. Al suo posto arriva Raffaele Palladino. Questa mattina Tedesco è arrivato al centro sportivo di Casteldebole intorno alle 9 per uscire poco più di un'ora dopo. A seguire il comunicato del Bologna che annunciava contestualmente l'ingaggio di Palladino per 3 anni. Domani sarà presentato alla stampa.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.

0: 16 settembre 2026 e mercoledì la Chiesa ricorda San Cornelio e San Cipriano. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: a ben condire l'insalata ci vuole un avaro per l'aceto, un giusto per il sale e uno strambo per l'olio. E si celebra la giornata internazionale sulla protezione della fascia di ozono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1857 a Boston si depositava One Horse Open Sleigh, la canzone nata per la festa del ringraziamento, poi diventata celebre come Jingle Bells. Nel 1904 iniziava il primo sciopero generale dei lavoratori italiani, indetto a sostegno dei minatori siciliani e sardi, la cui protesta contro la riduzione della pausa mensa era stata sedata nel sangue. Nel 1920 il cantante Enrico Caruso concludeva la 3 giorni di registrazioni nello studio Victor del New Jersey, sarebbe stata la sua ultima incisione fonografica. Nel 1947, con il primo episodio dal titolo Fast and Furious, facevano il loro debutto Willy il Coyote e l'imprendibile Bip Bip. E 70 anni fa, nel 1956, entrava in commercio il Play-Doh, il materiale plastico modellabile per il gioco dei bambini. Nel 1962 a Sestri Ponente veniva varato il transatlantico Michelangelo. Lungo 275 metri trasportava 1775 passeggeri e 720 persone di equipaggio. Nel 1987 si firmava a Montreal il protocollo per la tutela dello strato di ozono della Terra con l'abolizione dei clorofluorocarburi responsabili del suo assottigliamento. Nel 1992 le autorità britanniche approvavano l'uscita della sterlina dal sistema monetario europeo. Nel 2000 la prima medaglia italiana alle Olimpiadi di Sydney era d'argento e veniva conquistata da Massimiliano Rosolino nei 400 metri stile libero di nuoto. Nel 2003 la 18enne Francesca Chillemi vinceva l'annuale concorso di Miss Italia e 10 anni fa, nel 2016, moriva 95enne a Roma Carlo Azeglio Ciampi, era stato il 10° presidente della Repubblica Italiana. Sono nati il 16 settembre, nel 1844 il pasticcere e inventore del Pandoro Domenico Melegatti, gli illusionisti Tony Binarelli nel 1940 e David Copperfield nel 1956, nel 1959 il cabarettista e cantante Federico Salvatore e nel 1961 il giornalista Alessandro Cecchi Paone. Sono nati oggi anche il cantante Richard Marx nel 1963, il musicista e arrangiatore Roy Paci nel 1969, l'attrice e conduttrice radio TV Elena Di Cioccio nel 1974 e il cantante Nick Jonas, nato in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 16 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Studio Radio. I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover.

0: oltre le note. Dentro la storia. Con Marco Mantovani.
1: Le storie, le curiosità, gli aneddoti e un pizzico di malizia nei racconti della storia della musica. Behind, dietro le storie della musica dal lunedì 7 settembre su Studio Radio alle 9.15, 11.30, 13.15, 17.15, 19.15. Behind, dietro le storie della musica, la musica che conosci, le storie che non conosci.

0: sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Oggi in Consiglio dei Ministri è stata approvata l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza fino a 80 kW, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani e anche per i motocicli, un'agevolazione di cui ogni cittadino potrà usufruire soltanto una volta e che interesserà tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione. Approvata in CDM anche la proroga fino al 5 ottobre del taglio delle accise sul gasolio.
1: Il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia, lo certifica l'Istat, che conferma le stime preliminari, con il costo della vita aumentato in un mese dal 2,9% al 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici, saliti dall'11,6% al 17,1%.
2: Durante l'incontro sindacati-governo a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto, secondo quanto si apprende, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo. Il decreto legge con le misure a tutela dei lavoratori sarà discusso quando il quadro generale sarà più chiaro, hanno spiegato fonti dell'esecutivo al termine del tavolo governo-sindacati.
1: Il presidente Vladimir Putin si è rivolto ai russi in un discorso televisivo per invitarli ad andare a votare nelle elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. La vostra scelta dimostrerà ancora una volta che milioni di persone sono al fianco dei nostri combattenti, che siamo un popolo unito, unito da valori condivisi, dalla memoria storica e dall'amore per la patria, ha affermato il leader di Mosca. Le elezioni sono in programma da venerdì a domenica.
2: La RAI ha notificato una contestazione disciplinare a Siegfriedo Ranucci all'esito dell'istruttoria del comitato etico. Ora il giornalista avrà 5 giorni per inviare la sua memoria difensiva. La contestazione sarebbe stata protocollata lunedì e trasmessa ieri, prima della formalizzazione del ricorso di Ranucci, rispetto al quale dunque non ci sarebbe alcun collegamento. La contestazione sarebbe legata esclusivamente alle violazioni rilevate dal comitato etico in merito soprattutto a dichiarazioni e pubblicazioni di Ranucci. Al centro, insomma, ci sarebbero violazioni delle norme aziendali sulle condotte personali dei dipendenti.
1: E siamo al calcio. Per l'esordio in Europa League di oggi alle 21 con il Benfica, l'allenatore del Milan Ruben Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartizaghi sulla sinistra, dietro Ramos, Sissé ed Hutchinson.
2: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.

0: Blogspot.
1: Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
2: Studio Radio. More music.

0: sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.
1: Studio Radio, Original Classics. Go!

più acceleri, più tutti si aspettano che tu continui a farlo. Più vinci, più diventa impossibile fermarsi. Agli inizi degli anni 70, Lucio Battisti e Mogol erano al centro della musica italiana. Ogni canzone diventava un successo. Ogni melodia sembrava destinata a restare. Il pubblico li adorava, l'industria li rincorreva, il futuro sembrava già scritto. Eppure, proprio quando tutto funzionava alla perfezione, sentirono il bisogno di allontanarsi. Non per cercare qualcosa di nuovo, ma per ritrovare qualcosa che stavano perdendo.

Così lasciarono alle spalle studi di registrazione, appuntamenti, interviste e classifiche. Scelsero un mezzo antico per un gesto rivoluzionario, un cavallo. Partirono da Milano e attraversarono l'Italia fino a Roma seguendo strade secondarie, campagne silenziose, paesi lontani da rumore e dal mondo. Niente fretta, nessuna tabella di marcia, solo il ritmo lento degli zoccoli sulla terra. Durante quel viaggio scoprirono qualcosa che oggi rischiamo di dimenticare. Quando rallenta il corpo, rallenta anche il pensiero. E quando rallenta il pensiero, iniziano ad emergere idee che il rumore quotidiano copre. Molte immagini, emozioni e intuizioni nate lungo quel percorso finirono nelle loro canzoni. Canzoni che ancora oggi attraversano il tempo.

La cosa sorprendente è che nel 1970 loro sentivano già il mondo correre troppo veloce. E noi? Noi viviamo immersi in notifiche, aggiornamenti continui, messaggi istantanei, schermi che reclamano attenzione a ogni ora del giorno. Insomma, una velocità che Battisti e Mogol probabilmente non avrebbero nemmeno immaginato. Oggi una cavalcata da Milano a Roma basterebbe a guarirci dalla frenesia? Forse no, ma forse il punto non era il cavallo, forse il punto era il coraggio di sottrarsi per un momento a tutto ciò che spinge continuamente ad andare più in fretta. Perché la creatività, le intuizioni più profonde, perfino la felicità raramente nascono nel caos. Nascono in quegli spazi vuoti, nel silenzio, in quei momenti in cui smettiamo di rincorrere il mondo e ricominciamo ad ascoltarlo. È questa l'eredità più preziosa di quel viaggio, non attraversare l'Italia a cavallo, ma ricordarsi ogni tanto di rallentare, abbastanza, da poter sentire di nuovo il rumore dei propri pensieri.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili.

Roma, Parigi, Londra, New York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio. The Vintage Station.

0: www.studioradio.it.
1: The Vintage Station.
2: Sono le 20:01.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ehi, hey Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre!
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Studio Radio, Original Classic.

0: 9 ragazzi, 9 giovani talenti e una sola grande passione: la musica. Domenica 13 settembre sul palco del Mauritius di Fagnano Lona in provincia di Varese, 9 giovani artisti tra i 10 e i 14 anni hanno dimostrato che la musica non è soltanto un sogno, è qualcosa che si può costruire nota dopo nota con le proprie mani. Chitarra, voce, strumenti e tanta, tantissima energia. Si sono cimentati con i grandi della musica, dagli Europe agli AC/DC, dai Red Hot Chili Peppers a Gary Moore e a tanti altri artisti che per loro sono veri e propri fari capaci di illuminare la strada delle loro passioni. E adesso quell'emozione arriva su Studio Radio. Ciao, sono Marco Mantovani, ho avuto il piacere di presentare questa splendida serata e domenica 20 settembre alle 19 rivivremo insieme i momenti più belli del Seed Factor Junior Contest. 9 ragazzi che hanno scelto di dedicare il loro tempo libero a qualcosa di speciale: studiare uno strumento, imparare, mettersi alla prova e soprattutto fare musica. Perché magari domani uno di loro salirà su un grande palco. Ma oggi è già importante vedere un ragazzo impugnare una chitarra, sedersi davanti a una batteria, prendere una tastiera o un microfono e dire: questa è la mia musica. E allora, genitori, fate ascoltare questo appuntamento ai vostri ragazzi. Fate sentire ai loro coetanei che esiste un modo straordinario di trascorrere il proprio tempo libero, creare, imparare e sentirsi realizzati facendo davvero musica. Seed Factor Junior Contest con il gruppo di supporto dei Tonosfera. Domenica 20 settembre alle ore 19 qui su Studio Radio. Conduco io, Marco Mantovani. Seed Factor Junior Contest. Il futuro della musica comincia da qui.
1: Studio Radio, the vintage station. We play the best classics, more than you can imagine.

Se hai un ricordo nascosto, le canzoni lo ritrovano. E ovunque ti troverai, saranno proprio i brani della tua vita a risvegliare certe emozioni. È per questo che all'inizio di questa avventura abbiamo sognato una radio capace di unire gli ascoltatori di tutto il mondo con una programmazione ricca di brani esclusivi e di grandi classici. E se oggi siamo online e in streaming su tutte le piattaforme, è perché ovunque voi siate nel mondo, appena svegli a Roma o a Tokyo prima di addormentarvi, possiate farlo sulle note della stessa canzone. E pensare che in fondo è bellissimo sentirsi sempre più vintage, sempre più oldies, sempre più classics. Studio Radio.

0: Marco Reverberi presenta.
1: Mercoledì sera, mercoledì 16 di settembre 2026. Buonasera da parte di Marco Reverberi. Buonasera e benvenuti al Disco City Live. Eccoci qua, ancora una volta insieme per l'ennesimo appuntamento con il Disco City Live. Vi ricordo che questa sera c'è un appuntamento che si chiama Misto Pisto Party, dove ascolterete davvero di tutto un po'. Senza dimenticare poi le 22.30 il Disco City Mix, i 30 minuti mixati dai DJ amici del Disco City Live, e intorno alle 10 sveleremo il nome del DJ che si produrrà nei 30 minuti mixati di questa sera. Benvenuti agli amici che ci stanno ascoltando attraverso Studio Radio, gli amici che ci stanno ascoltando attraverso Radio Silver. Vi ricordo il numero telefonico per inviare messaggi WhatsApp, il numero è il 348 45 31 700. La pagina Facebook dove seguire la diretta, la chat della diretta, è Marco Reverberi Disco City Live, la pagina Facebook. Detto questo, possiamo davvero cominciare augurandovi buon ascolto e buon divertimento, e ricordandovi anche che al termine dell'appuntamento di questa sera, come sempre, sarà pubblicato in www.discocity.it la playlist dei brani che stiamo ascoltando.
2: Disco City. Disco City. Disco City.

Questa per gli appassionati dell'Indovina chi è davvero molto difficile. Si tratta del brano che si intitola Lady Disco, uscito nel 1976 e pubblicato su First Class, di Bob Mound.

perfetta rappresentazione del detto la classe non è acqua in chiave musicale. Questo è un capolavoro di George Duke, della sua infinita bellezza, e I Want You For Myself, la voce di Lynn Davis, la storica vocalist di George Duke. Nel 1979, album splendido che George Duke, nella sua grande capacità tecnica e la sua eleganza, ma si è espresso a mio avviso molto bene. Allora, benvenuti al Disco City Live di questa sera. Alle 21:10 scattate in questo istante, un salto in quel di Filadelfia bisogna sempre farlo.

La bella voce di Barbara Roy e Ecstasy, Passion and Pain con Dance It Away. Era il 1977. Come scrive attraverso un messaggio attraverso WhatsApp al 348 45 31 700 Fabrizio, che scrive: una riflessione bisogna farla, effettivamente questo è stato fatto come l'album famosissimo dove c'è Ask Me del 74 a Philadelphia, non so anche perché la band è newyorkese. Poi nel 76, come sappiamo, l'altro pezzo, e poi nel 77 questo, e poi sono spariti. Non lo so, ci bisogna fare una piccola indagine approfondita. Ecstasy, Passion and Pain con Dance The Night Away.

chissà cosa sarà passato per la testa a Patrick Adams nel 1978 pubblicando questa sua personalissima e a mio avviso bellissima versione di Rio de Janeiro, pubblicato in Francia su Barclay, da come questi Ipanema Brothers, che di fatto non esistono, sempre Patrick Adams era. Bella, e intanto devo salutare allora Marco il Bastia, Fabrizio di Genova, Marco di Modena, saluto i ragazzi dello Zoccolo Duro, Roby, Riccardo e Pepe, un saluto va anche a Stefano, a Ottavio, a Mario di Milano, Paolo, il signor Steve, poi saluto anche Sandro dalla City, questa sera assolutamente puntuale all'inizio del programma di questa sera.

Questo è uno che ha saputo guardare avanti nel modo giusto, perché già nel 1980, e qui siamo, nel 1980, Alatson con i suoi partners e con i suoi One Way diede vita a questo singolo dal titolo Do Your Thing. Un saluto va a Claudio, un altro ancora va a Gianmarco e un altro a Giuseppe. Benvenuti.

Mentre salutiamo anche, no, non Danilo, ma non mi ricordo più, a Nicola e Mila che sono con noi, abbiamo ascoltato questi sì che sono di Philadelphia, Soul Survivors con Soul to Soul, album pubblicato su TSOP nel 1974 e, se non ricordo male, il gruppo è in gran parte o totalmente, ma non ne sono molto sicuro, in gran parte sicuramente bianco. Bel pezzo questo dal titolo Soul to Soul, ci porta alle 21 e 20.

dice niente, ad esempio Ronnie Lowes, Hubert Lowes. Lei è Eloise Lowes, famiglia di pezzi da 90 con Put a Little Love Into It, When You Do It. Nel 1977 questo è il gran bel pezzo. Devo salutare ancora qualcuno, ma mi sono ovviamente dimenticato, come al solito. Giuseppe, l'ho già salutato. Roberto, eccolo qua. Grazie per essere con noi, Roberto, che ci ascolta da Milano. No, non da, sì, da zona Milano. No, ok. Allora, ricordandovi il Disco City Mix alle 22.30, ricordandovi anche la replica dell'appuntamento di questa sera, dopodomani, venerdì ore 20, solo su Studio Radio. E la pubblicazione della playlist dei brani che stiamo ascoltando, passiamo al prossimo.

questi facciano parte dei miei, diciamo, tatini musicali, non l'ho mai nascosto, ma i Sun sono i Sun. Nel 1977, anche con questo singolo, dal titolo Just a Minute of Your Time. Benvenuto anche al Giampa, che vedo che è con noi ed è entrato giusto giusto sulla Eloise della famiglia Lowe's. Il prossimo, avanti.

Era il 1975, quindi diciamo la disco music era appena stata consacrata come fenomeno dell'anno, grazie a The Hustle, come sappiamo, di Van McCoy. E Tony Hatch e la sua orchestrona chiamata Lost Sounds si è buttato con l'edizione la pubblicazione di un bellissimo album tutto orchestrale. Questo si intitola What Are You Doing The Rest of My The Rest of Your Life. Era il 1975, Tony Hatch Lost Sounds Orchestra. Che dire? Dico, che dire a questo punto? Cambiare completamente? Sì, cambiare anche luogo. Tony Hatch è inglese, dall'Inghilterra ci spostiamo dall'altra parte del mondo.

geniali, innovativi, stratosferici dal Brasile Azimut nel 1980 con la splendida Maracanã. I have come to share with you a message.

tante le pubblicazioni sull'etichetta Parachute. Questo è del 1978, si intitola Food Stamping Music, album di Sydney Barnes.

album del quale non si butta nulla come il maiale, questo degli Enchantment. Il brano si intitola Sexy Lady, album che esce nel 1976, pubblicato su Roadshow, che è una sottoetichetta della casa madre United Artists. Detto questo, è arrivati alle 21.46, dopo gli Enchantment, un disco senza data perché non c'è la possibilità di sapere quando è effettivamente uscito. Disco particolarissimo che ascolteremo dopo perché è saltato per aria. Fai corrotto, mi dice, per cui non lo ascolteremo. Questo invece lo conoscete praticamente tutti. È un 1976 discone, dannata.

la serie Aiuto, che cos'era? Donald Byrne con Dance Band nel 1976. Il prossimo, loro vengono da ricordavo anche la città. Un momento, loro sono ghanesi e venivano da Accra. Un po' come Lagos in Nigeria. 1979 si prende in mano un mio amico, un trombonista, un mio amico, e ci tira fuori quel lavoro qua.

Sweet Hawks erano in Ghana delle vere e proprie leggende di quel genere musicale ghanese che si chiamava in Africa il High Life. Poi nel 70, alla fine del 78, Wayne Anderson li prende con sé e insieme a tutto il suo entourage realizza per loro quest'album, l'unico album del 1979 pubblicato su Mercury, in cui ci sono alcuni brani scritti da Wayne Anderson, poi già suonati con i Crusaders, e un paio di originali come questa bella Time is Running Out e poi Do the Beat, credo, che sono le uniche due originali dall'album di Sweet Talks. Il prossimo, 1978, intanto benvenuto a Roby.

Lei fa parte di quelle brave. Ruby Winters con Treat Me Right, 1978, pubblicato su Millennium, la Millennium sussidiaria della Casa Bianca.

credo una volta tanto di non dire una sciocchezza nell'affermare che questo disco di Brief Encounter è un discone. Era il 1977, avete ascoltato Just One Moment. Abbiamo raggiunto, abbiamo appena varcato la soglia delle 22, sono le 22 e 2 minuti in questo momento, per arrivare ad un disco che davvero pochi hanno. Ne conosco solo uno, il signor Dario, che ce l'ha originale. Disco assolutamente impossibile, davvero, non si sa come è riuscito a metterlo nella sua collezione.

Entra in scena Trinidad e Tobago e Steven Encinas con disco Illusion, pubblicato su Kalinda nel 1979. Pensate che l'originale è praticamente introvabile e costosissimo. La ristampa, uscita un po' di anni fa, anche quella ha raggiunto quotazioni che vanno da 70-80 dollari fino a 200. Quindi, insomma, lasciamolo perdere. Bellissimo, lo abbiamo appena ascoltato volentieri, ma passiamo ad altro.

una solida formazione blues. Lui dal profondo sud, Mississippi se non ricordo male, Joe Jackson, 45 su Muscle Shoals Sound, Funky Disco Music, era il 1979.

Questo è un Golden Year 1974, pubblicato su ABC. Dan Hill, Mighty Clouds of Joy con Time. Allora, sono le 22.13, è il momento di svelare il nome del DJ amico del disco City Light che si produrrà nei 30 minuti mixati a partire dalle 22.30 fino alle 23, e troverete DJ Gary.

Non mi risulta che esista l'album, però potrebbe anche essere, non ho mai controllato con molta attenzione. È di Bill Ups con i suoi CCCS e il brano che si intitola Shake Off That Dream, 1977.

Ora, se non ricordo male, la sua carriera è cominciata con Wilson Pickett, ma è ricordato per essere stato il batterista di Jimi Hendrix tra, credo, il 69-70, giù di lì. Buddy Miles, come Buddy Miles Regiment, lui suonava praticamente di tutto, batterista, ma suonava benissimo anche il basso, ad esempio. Questo è Latin Rock Fusion, 1981, album pubblicato su Atlantic.

mi fa un po' arrabbiare, perché questo è uno dei suoi brani che a me piacciono moltissimo, del 1976, un po' dimenticato. Si intitola Peace and Love, Lonnie Lister Smith con i suoi Cosmic Echoes.

Luigi e lo zampino, io direi lo zampone di Jack Ashford. Billy Sherry con Do It, pubblicato su Arza 45 del lontanissimo 1969.

discone, qui c'è lo zampino, anche qui direi zampone del grande Willie Hutch per la Street Corner Symphony. Funk Machine esce nel 1976, pubblicato su ABC.

questo è stato campionato, non campionato, di più che campionato, gli Ultra Funk nel 1977, gli Ultra Funk di Gary Shunk. Il brano si intitola Sunrise ed è il brano con il quale ci salutiamo, ma non finisce il Disco City Live. Perché? Perché continua con il Disco City Mix. Tra poco DJ Gary vi intratterrà con i suoi 30 minuti mixati. Noi ci risentiamo la prossima settimana, vi ricordo la pubblicazione della playlist tra poco in www.discoseti.it e la replica dopodomani ore 20 su Studio Radio. Grazie a tutti gli amici che ci hanno seguito, grazie a chi ha partecipato e chi ha preso posto nel nostro salottino musicale. Vi lascio con Gary. Notte.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
5: Coyote vs Acme!
6: L'idiota!
5: Al cinema dal 2 settembre!
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai, a settembre
13: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Studio Radio, Original Classics.

una foglia stupida cade a caso sull'asfalto, se ne va. Una fabbrica occupata sulle nuvole

darti amore quando il mondo sta vivendo sul tuo corpo innamorato la sua vanità. Una foglia stupida cade a

0: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio. Disco City Live.
1: È mezzanotte.
2: La notte come il giorno. Il meglio della programmazione giornaliera su Studio Radio. Let's go party.

0: Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.
1: You remember the disco days? Disco Party, right here, right now.

Remember the disco days. With Disco Party.

0: La notte come il giorno.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Ben ritrovati, eccoci qua ancora insieme se ci state ascoltando dalla radio oppure magari ben collegati per quanti ci seguono attraverso l'app dell'emittente. Sono Maurizio Rossi, questa è Radio Web e noi possiamo quest'oggi partire. Siamo già mercoledì, abbiamo tante notizie interessanti e curiose che riguardano il mondo della tecnologia.

entriamo subito nel vivo dei nostri argomenti, amici, perché si fa un gran parlare di sicurezza e sicuramente ci sono delle cose che a volte ci lasciano perplessi, come quelle che riguardano l'intelligenza artificiale. Sembrerebbe che Gemini legge le email di Gmail. Ecco, è oramai una cosa nota, l'intelligenza, diciamo, dell'intelligenza artificiale non

relazioni professionali o magari anche delle cose riservate, e diventa francamente fastidioso quando magari ci sono in gioco le cartelle cliniche, gli estratti di conto, qualsiasi altro documento che magari sarebbe meglio non mostrare a nessun altro che a voi stessi. Però c'è una buona notizia, che è possibile impedirgli di fare tutto ciò. Infatti Google ha un po' la spiacevole abitudine di imporre la propria novità ai suoi utenti senza davvero avvertirli prima, e alcune opzioni vengono quindi attivate in automatico nelle impostazioni senza chiedere il permesso. Bisogna quindi andare a disattivarle una per una, e ce ne sono anche diverse. Il primo passo in questo caso consiste proprio nel recarsi nelle impostazioni di Gmail nella versione web, attenzione, e c'è una procedura da seguire. Bisogna cliccare sulla rotellina dentata in alto a destra che appare nello schermo, cliccare su visualizza tutte le impostazioni, scorrere poi fino a trovare la sezione funzionalità intelligente e disattivare l'opzione attiva le funzionalità intelligenti di Gmail, chat e Meet nel pop-up che vi appare, e selezionare disattiva e aggiorna. Beh, attenzione, è proprio qui che si trova la vera insidia. Si potrebbe pensare che questo basti a disattivare l'addestramento di Gemini tramite Gmail, però attenzione, esistono altre opzioni nascoste che è assolutamente necessario deselezionare per liberarsi dell'intelligenza artificiale. Bisogna cliccare sulla rotellina dentata a destra nello schermo, cliccare su visualizza tutte le impostazioni, scorrere poi fino a trovare la sezione funzionalità intelligente di Google Workspace, cliccare sul pulsante gestisci le impostazioni delle funzionalità intelligenti di Google Workspace, e in questo pop-up, ecco, è qui che avviene, bisogna selezionare disattiva e aggiorna, disattivare quindi le due opzioni che poi appaiono sullo schermo. A volte capita che le impostazioni magari non si sincronizzino tra la versione web e la versione per smartphone. Per assicurarvi che sia così, quindi bisogna seguire qualche passaggio: aprire di nuovo l'applicazione Gmail sullo smartphone, toccare il menu in alto a sinistra, scorrere fino in fondo, toccare l'impostazione, selezionare l'account di Gemini e vedere insomma se questa funzionalità è stata disattivata o meno. Se non è stata disattivata, beh,

Andiamo avanti, amici, perché oggi voglio parlarvi di malware. Ah, se ce ne sono tanti, attenzione, non cadete mai in queste trappole, perché una arriva proprio diciamo per Android e si trova in false applicazioni di streaming. Quindi attenzione, non scaricate queste app. E ci sono i ricercatori di Threat Fabric che avrebbero individuato un nuovo malware per Android che viene pubblicizzato su Facebook, Instagram e TikTok, ed è StreamRat, un trojan bancario che è nascosto in false app per lo streaming gratis, che permette ai cybercriminali di poter accedere al dispositivo da remoto e rubare le credenziali, ai login e ai conti bancari. Ecco, questa catena di infezione inizia con la pubblicazione di inserzioni su Facebook, Instagram e TikTok. I principali target, diciamo, dei cybercriminali sono proprio gli utenti spagnoli in questo periodo. Viene mostrata un'applicazione streaming TV che permetterebbe l'accesso gratis a film e serie televisive. Un'inserzione che però porta ad un sito dal quale è possibile scaricare l'app. Ecco, è un file APK. Quindi vengono descritti i passi da seguire per l'installazione, diciamo così, da fonti sconosciute, il cosiddetto side loading. Non fatelo! E questo serve per consentire l'uso dei servizi di accessibilità. Al termine di questa procedura viene poi mostrata un'interfaccia di streaming TV. L'applicazione non è altro che un dropper che scarica il payload finale. Dopo l'avvio, StreamRat infatti effettua la scansione del dispositivo per trovare le app bancarie installate. Invia poi questo elenco al server C2 che sta per Command and Control, dal quale poi va a scaricare le interfacce che vengono sovrapposte all'overlay a quelle legittime per poter rubare le credenziali di login. E a questo punto è fatto. Avete praticamente consegnato il vostro smartphone ai cybercriminali, che ne fanno quello che vogliono. Non scaricate mai, diciamo, applicazioni da fonti sconosciute.

Andiamo ancora avanti, amici, in questa puntata, e c'è ancora una truffa che vogliamo segnalare per non farvi cadere proprio in queste trappole, in questi tranelli. Su Teams infatti c'è un hacker che può contattare un dipendente spacciandosi per un tecnico del supporto informatico interno, invocando un falso aggiornamento di sicurezza, un filtro magari anti-spam da reinstallare, una verifica dell'account. Occhio, perché se la vittima accetta di cedere il controllo del computer, come già osservato nel 2024 tramite Quick Assist, uno strumento di teleassistenza legittimo, questo intruso ottiene l'accesso alla postazione per poi avanzare, diciamo così, verso il resto della rete aziendale, fino al server che autenticano l'intero personale. Ecco, sul blog infatti dedicato alla sicurezza, la Microsoft ha appena lanciato questo allarme alle aziende che stanno utilizzando Teams. Dopo aver ottenuto l'accesso, questo hacker avvia tramite un comando PowerShell l'installazione silenziosa di un pacchetto ospitato su uno spazio di archiviazione cloud a suo nome. Questo pacchetto, che poi contiene la versione ufficiale e portatile di Node.js, l'ambiente di esecuzione del JavaScript che diciamo così l'attaccante in questo caso estrae, poi una cartella del profilo utente sotto un collegamento che è denominato Edge Update, inserito nella cartella di Windows o nel registro di sistema. E a questo punto il cybercriminale fa eseguire il codice per imitare i normali processi di aggiornamento di Microsoft. Ecco, con questo codice l'hacker mantiene un contatto HTTPS con un server remoto, diciamo secondo un ritmo di interrogazione volutamente regolare, ed invia delle istruzioni in Java, e gli analisti della Microsoft proprio hanno osservato, a partire da questo punto di appoggio, una mappatura del dominio Windows tramite protocolli, diciamo così, seguita da interrogazioni verso l'annuario Active Directory. Tramite il comando Randall 32 l'hacker carica anche delle librerie prima di spostarsi attraverso il protocollo di amministrazione remota, appunto WinRM, verso i controller di dominio, l'autorità di certificazione dell'azienda. E la Microsoft ha spiegato, diciamo, in questo post che questa modalità operativa favorisce a un operatore esterno un accesso interattivo e autenticato all'infrastruttura interna, e secondo l'azienda, a differenza del phishing tradizionale spesso limitato al furto di una password, qui un operatore umano interviene in ogni fase proprio con le mani sulla tastiera. Microsoft raccomanda quindi alle aziende di fornire diciamo tanta informazione per il proprio team affinché verifichino l'identità di qualsiasi interlocutore del supporto attraverso un canale convalidato internamente piuttosto che tramite il contatto di entrata su Teams. Quindi questo è utile per limitare i rischi. Inoltre è consigliabile imporre l'autenticazione multifattore tramite Microsoft Entra Conditional Access, appunto di limitare il protocollo WinRM alle sole postazioni di amministrazione autorizzate e di mantenere aggiornato l'elenco degli strumenti di teleassistenza che vengono utilizzati dall'azienda. Mi raccomando.

E andiamo ancora avanti, amici. Un'altra truffa che viene segnalata. Quest'oggi è il giorno delle truffe, però attenzione, vogliamo sempre mantenervi informati per poterle quantomeno riconoscere ed evitare, perché dopo i contributi INPS, ticket sanitari e le spese per i farmaci, gli esperti del CERT Agid Computer Emergency Response Team dell'Agenzia Digitale per l'Italia hanno individuato una truffa che si nasconde dietro un presunto rimborso della Tari. Ci sono dei cybercriminali che hanno creato dei siti che sembrano proprio quello di PagoPA. Ma attenzione, l'obiettivo finale dei truffatori è sempre lo stesso: rubare i dati personali di pagamento. Molti comuni italiani non usano più i tradizionali modelli F24 per la riscossione della Tari, appunto la tassa sui rifiuti, ma inviano ai cittadini un avviso di pagamento PagoPA. Gli esperti del CERT Agid quindi hanno scoperto siti di phishing con nome, logo e grafica proprio di PagoPA. Il link ai siti viene probabilmente inviato tramite un'email. Quando l'ignara vittima apre questa pagina web, legge il titolo "Avviso di rimborso per pagamento in eccesso della Tari". Viene così specificato che in seguito ai controlli effettuati sul sistema PagoPA e presso il comune risulta un pagamento in eccesso. Ecco, per consultare la relativa pratica è necessario inserire codice fiscale e anche numero della carta d'identità. Attenzione, perché successivamente viene mostrato un presunto rimborso di 95 euro per la Tari relativa all'anno 2025. Per chiedere il rimborso è necessario poi inserire i dati personali con nome, cognome, indirizzo di residenza, il CAP, comune, provincia, numero di cellulare, indirizzo email e i dati, attenzione, della carta di credito, nome, cognome del titolare, il numero, la data di scadenza e il codice CVV. Queste informazioni consentono ai cybercriminali di eseguire delle varie attività illecite, quindi CERT Agid ha chiesto la disattivazione di questi domini, l'accesso diciamo ai siti che viene bloccato dalla protezione Google Safe Browsing. Sul sito ufficiale di PagoPA è stata anche predisposta proprio una sezione che spiega come poter riconoscere ed evitare tentativi di phishing o altre truffe online che sfruttano nome, marchi o logo della piattaforma. I comuni non rimborsano, diciamo così, mai automaticamente la Tari pagata in eccesso o non dovuta. Il cittadino deve presentare una richiesta entro 5 anni dal giorno del pagamento tramite una raccomandata, una PEC o magari la consegna a mano. Il rimborso poi verrà effettuato tramite bonifico bancario, compensazione con i successivi pagamenti. Però c'è anche da dire un'altra cosa: che di solito non sbagliano.

Ebbene sì amici, siamo giunti alla conclusione di questa puntata per questo mercoledì insieme con Maurizio Rossi qui a Radio Web. Ci fermiamo e su questo brano arrivano anche i nostri saluti. Io vi ringrazio per l'ascolto prestato, per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme. L'appuntamento come sempre che viene rinnovato, vi aspetto domani alla solita ora su questa radio.

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio. Enjoy the music.